0: yɛde bɛyi wo ayɛ abɔfoɔ no nyina se
1: ɛneonyam kane di
0: ɛneonyam kane di me krabɛfoɔ